0: Auto.
1: Prndata, prndat, prndata, prndat, prndata, prndat, prndat.
0: Vehicle.

Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.